il Veneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. In sto mondo di merda servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.